Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a far l'amore insieme.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Io ti amo. Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso e che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare. Tutte le perle verrò a portarle davanti a te e il mare piangerà di questo sgarbo. E mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani. E sarà ghiaccio per il bruciar delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che cazzo? E te do gumart, do che cazzo, do che dade, e c'è da aver vaffamocca, le murte da mamete, e chi te murte, sta scassa a cazzo che sono Jan e Jan. E ti regala la bicicletta, ti riuscis di mustender, perché ti rivi le pila alla gamma, che gli è un lengue 2 metri, che se c'è un ambrighia in mezzo alla raggio della bicicletta, ti ricovera all'ospedale, e non ti riscattati in da cu de cazzo, ma vaffanculo proprio.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
0: Oh.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

0: Minuto, minuto, guie!
1: Io sogno con mare rapiti!
0: Bedamati, che vi succede io?
1: Ci scappava cedro a mio marito e sogno con sé.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Ok, iniziamo. Togli la maglietta. No.
1: Jane Fonda, Diane Keaton, con la partecipazione di Giancarlo Giannini, Book Club, il capitolo successivo. Stasera, prima serata, prima TV, canale 5.
2: Ecco la musa della storia. Suo padre Zeus l'ha incaricata di essere la custode del passato. Ma stanca di questo mondo immobile, un giorno ha voluto creare qualcosa di diverso che portasse il suo nome. Clio. Renault Clio Full Hybrid Tech. Da 199 euro al mese, a tasso zero. Scoprila anche GPL Eco G.
3: Torna in forma con Shock Box, il kit alimentare per perdere peso completo di tutti i pasti per 12 giorni. E per il mantenimento, una nutrizionista dedicata per un anno. Efficace, completo e semplice da seguire.
4: Ebbene, un buongiorno. Buongiorno Shaki. Volevo sapere solo delle informazioni se usciva anche la TV su Radio Sole Luna.
5: Per aiutare le donne vittime di violenza a riprendersi la vita. 250 capolavori d'arte dal 600 al 900 per restituire il volto e la voce al momento più creativo e sorprendente della nostra modernità. Barocco, il gran teatro delle idee. Forlì, Museo Civico San Domenico, fino al 28 giugno 2026.
6: Il benessere intimo evolve e in menopausa può richiedere più attenzioni. Puoi scegliere Saugella Polygin 50+, il detergente intimo 3 in 1, lenitivo ed emoliente che dona sollievo prolungato dai fastidi intimi. Consigliata dai ginecologi, amata dalle donne. Saugella Polygin 50+, il tuo benessere intimo quotidiano in menopausa.
7: C'è un posto a cui senti.
4: Ok, senti bene, canale 5. Andiamo sugli altri canali. Proviamo gli altri canali.
8: Diventa un locale. E
4: proviamo Italia 1.
9: La fiera dell'anno è l'evento del secolo.
10: Nella vita, uno su quattro di averlo fatto nell'ultimo anno. E l'allarme lanciato nel corso del convegno promosso dall'Associazione Giornaliste Italiane a Palazzo Giustiniani a Roma. L'obiettivo? Accendere i riflettori sull'importanza cruciale che l'informazione e i media rivestono nel contrasto e nella prevenzione delle dipendenze.
11: Ci sono storie meravigliose di ragazzi che sono usciti dalla dipendenza, di operatori che hanno aiutato in tal senso, di genitori che hanno affrontato direttamente questo tipo di tragedie. Queste storie vanno conosciute e non possono rimanere sotto traccia.
10: I social network rappresentano una nuova minaccia per i più giovani.
12: Il vasto mondo di internet e dei social è totalmente fuori controllo. Non c'è un editore responsabile, non ci sono direttori responsabili, non c'è una struttura di presa di responsabilità di quello che succede online. Queste grandi piattaforme non sono solamente dei distributori di contenuto come spesso vogliono accreditarsi, in verità sono anche degli editori, anche se non vogliono assumersene l'onere.
13: Sulla dipendenza dei social conoscete bene le mie posizioni e io sono d'accordo sul vietarli anche in Italia, ok? Ai minori di 15 anni.
14: E agli Uffizi di Firenze il nuovo allestimento della Venere e della Primavera di Botticelli.
15: L'una di fronte all'altra. Sembrano guardarsi negli occhi la Venere e la Primavera di Botticelli nel nuovo allestimento degli Uffizi a Firenze. Da una parte la nascita dell'amore, dall'altra la prosperità. Da un lato il mare, dall'altro il giardino. In mezzo lo sguardo di chi osserva e percorre la distanza che separa e unisce i due capolavori del genio fiorentino del 400.
16: Poi la possibilità di contemplare le opere iconiche di Botticelli, la Primavera e la Venere, senza schermi o vetri protettivi e quindi ritrovando la loro originale identità di quadri, per quanto monumentali, appesi alle pareti.
15: Un dialogo diretto e inedito, così come una novità, sono le tecnologiche teche blindate invisibili che tutelano e conservano le opere senza più le grandi vetrate. E così la Venere e la Primavera accorciano le distanze col pubblico e sono disposte a raccontare di loro stesse esibendo anche QR code e supporti video. Un racconto che ritrova il proprio ritmo e che diventa una sola, nuova emozione nello sguardo di chi arriva per la prima volta in questa sala. Due dipinti iconici e un nuovo modo di metterli in comunicazione tra loro. Due allegorie che sono anche due stagioni dell'anima e dell'amore che si rincorrono da oltre cinque secoli.
14: E sono arrivati a 200 i pavoni a Punta Marina. Ad autunno partirà un piano di gestione.
17: Scusi, dovremmo rientrare a casa. Permesso? Ehi, pavona!
18: C'è chi li trova sui pianerottoli di casa, chi nei bar o chi nei parchi per bambini. A Punta Marina, nel Ravennate, i pavoni sono ufficialmente diventati parte integrante della comunità. E adesso, a parlare chiaro, è anche il censimento fatto dal comune. La colonia urbana di pavoni è composta da circa 200 esemplari.
19: L'anno scorso avevano parlato di 120. Quest'anno 200, se continuano così diventa un problema grosso.
20: Fanno 2-3 covate all'anno, di 2-4 pulcini. Noi venivamo qua tanti anni fa, forse ce n'erano 12.
18: A popolare Punta Marina sono per lo più femmine, mentre i maschi meno numerosi restano responsabili dei celebri richiami che soprattutto nella stagione degli amori non passano inosservati.
21: Nel periodo delle uova dell'amore fanno questi versi alla mattina presto che potrebbero dare fastidio. Girano per la strada, fanno rumore la notte, ne so, tutte queste cose qui. Che non è proprio il massimo, l'habitat non è il suo, insomma. Io qualcuno lo terrei anche, però non 200.
18: Il comune di Ravenna annuncia un piano di gestione che partirà in autunno. L'obiettivo è arrivare entro la primavera del 2027 a una convivenza più ordinata tra pavoni e residenti, senza rinunciare del tutto ad una presenza così speciale.
22: Da noi pavoni, esempio, hanno fatto i piccolini nei nostri appartamenti, quindi per i nostri ospiti che vengono un po' da tutta Italia, anche dall'estero, sono proprio anche belli da ammirare, quindi è una cosa che qui piace.
17: Tornate presto!
14: E curiosamente si chiama...
4: Cosa hai visto? Cosa hai visto? I pavoni?
14: ...la amata della Gran Bretagna.
23: Al color rubino, grandi occhi disegnati sulle estremità e una presenza che non passa inosservata. È la farfalla pavone, la più amata della Gran Bretagna. A incoronarla è stato il primo sondaggio nazionale organizzato...
4: Sono belle, sono belle. Allora, praticamente adesso stiamo ascoltando Studio Aperto. Su Italia 1,
23: farfalle autoctone,
4: in diretta.
23: Una delle protagoniste più comuni dei giardini britannici, facilmente riconoscibile grazie alle vistose macchie circolari sulle ali, un sofisticato meccanismo di difesa sviluppato nel corso dell'evoluzione per confondere e scoraggiare i predatori. L'elezione della pavone arriva però in un momento particolare. Gli esperti sottolineano come questi insetti siano tra i più importanti indicatori dello stato di salute degli ecosistemi. Dove le farfalle crescono, prosperano anche fiori selvatici, impollinatori.
4: Andiamo a dare ancora una ben arrivata a Elka. Ciao Elka, buongiorno.
23: Le popolazioni hanno subito una forte pressione a causa della perdita di habitat naturali, dell'urbanizzazione e degli effetti del cambiamento climatico. Per questo gli ambientalisti invitano a proteggere giardini, prati e aree verdi, creando spazi ricchi di piante e fioriture, in grado di offrire nutrimento e rifugio. La vittoria della pavone diventa così qualcosa di più di una semplice classifica, perché dietro il volo leggero di una farfalla si nasconde un equilibrio delicato che riguarda l'intero ambiente.
14: E Keanu Reeves sta per arrivare in Italia con la sua band.
24: Neo. Il mitico Neo di Matrix, il grande attore Keanu Reeves, sta per sbarcare in Italia.
25: Per questo avrò successo.
24: Il piccolo Buddha, oggi 61enne, si divide tra cinema, presto sarà ancora sul grande schermo con Sandra Bullock in un romantico thriller, e musica. Da noi infatti arriva nelle vesti di rocker con la sua band di Dogstar, dove lui imbraccia il basso.

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Il twist

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Bugi, chi sono io? Chi sono io? No, sono lo zio Pino, lo zio Pino, lo zio Pino, sì, la balena, guarda la balena, guarda la balena, ciao.
1: E ricordati di abbassare i vicini, che disturbi il volume, d'accordo?

0: cuffie, tolgo le cuffie. 1, 2, 3.
1: Quanta
0: le mani tutti.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vinto Recio. Bienvenidos, TDP 2018.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ba ba ba. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, die. Yeah.

Vediamo se funziona. 1, 2, 3, prova, prova, prova. Provolone. In attesa del nostro DJ Fabri, se arriva gli concedo la diretta, comunque, altrimenti vado avanti. Buonasera a tutti.

volete ballare, volete un'ora tranquilla, fatemi sapere, dai. Siamo assortiti. Grazie anche a te, Elka.

Vediamo un po', abbiamo in chat azzurra Maurizio di Bolzano, Angelo il Baffone, Buffalo. Abbiamo Marika The Crow, Daniele, Felix, Paola, Ciro il Becchino che ha messo quel numero che è così. Whisky Pirlotto Samuel. Un attimo solo. Dov'ero? Fenice, Jesse, Giuseppe CT, Elka, Melody, Sciacchi, Alizé, io.

0: DJ Mario.
1: Gira un po' piano, sistemiamo. Sono arrivati gli ABBA con The Day Before You.

Stasera vi faccio ballare pochino, sapete perché? Perché fa caldo, dai. Grazie Claudio.

0: Bongo Bongo Bongo, lui è Renzo Arbore. Sapete come si chiama il figlio di Renzo Arbore?
1: Un giorno un grande esplorator va nell'Equator.
0: Nessuno lo sa? Si chiama Renzo Arberello.

Bingo bango bongo bingo bango bom bom bango. Così si chiama, andate a chiedere su Google, il figlio di Renzo Arcore, che è più piccolo, si chiama Arberello.

0: a portata.
1: Ore 19, Giuseppe Charlie Tango. Ore 20 c'è Jesse, 21 c'è Dani, 22 c'è ma non c'è Bello Bello perché non ha la connessione, 23 Fabius.

0: Ciro, che staffa? Che numero è quello? 69 Ciro Pechino, ok.
1: Il rovescio, la medaglia, la doppietta.
0: E dopo c'è la, la sua compagna Paola che fa 70, poco più di Ciro, dai.

ho scelto questo brano per Dina, amore caro, mio amore bello, Vanoni. Mua, mua, mua.

tanta bella musica stasera con Giuseppe CT alle 19. Alle 20 abbiamo la Jessica Rabbit. Sei quella? E poi alle 21 c'è Dani. 22, boh, perché la deve fare Shaki? Perché bello bello, non ha connessione. 23 c'è Fabius.

0: Amore mio, amore, amore, amore,
1: questo brano, amore, amore, è da Ciro a tutte le signore con le tette grosse.
2: Ah.

0: così quieto.
1: Poi ascoltiamo la versione di Micio, non so come la canto, l'ho cantata tanto tempo fa, adesso non mi ricordo, però ascoltiamolo, dai. Che cosa ci... Ciao, ciao, Angelo, alla prossima. Vediamo come la canto, non mi ricordo, eh. Solo io.

che poi che senso aveva la sottana? Perché erano trasparenti, boh. Antonello Venditti con Dimmi che credi. Sì, però che senso aveva? Erano trasparenti, dicevo.

0: andiamo avanti ragazzi con
1: Getta le tue reti.
0: È arrivata Cata, buonasera Cata.
1: E canta le tue canzoni,
0: pescatore,
1: che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino e al saluto che ti mandò.

0: proprio pensare che sta scoprendo.
1: Domani sono 7 anni in Radio Sole e Luna Cata, mi raccomando, ti aspettiamo, E poi la sera andremo a mangiare il pesce.
0: Quando volverás, di me morena sia.
1: È la prossima però, Shaki per Micio.

vogliamo che assi Giuseppe sia a te is Megelentel. Gli occhi miei, loro sono Bobby Solo, Rosanna Fratello, Little Tony, per tutti voi.

Ciao, buonasera, buona tarde sperrita. Lou Bega con Can I Tico Tico You.

tromba, tromba, tromba, eccola, tromba, catara.

Cielo di Dina, Sciacchi, Claudio, io, Alizé e stop. Un abbraccio a tutti ragazzi, alla prossima, ma rimanete qui, arriva Giuseppe. Ancora grazie a tutti e diamo la buona diretta a Giuseppe CT. 3, 2, 1 e Giuseppe, vero? Jesse? Boh, credo prima Giuseppe. Vabbè, comunque a voi buona diretta, ciao!

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe Di

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie al nostro titolare DJ Micione per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie va a voi che siete qui su questa bellissima chattina, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

0: Lasciati.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, noi passiamo con il primo brano con i Blur, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song You Save Me Again.

e un grazie per la tua buona diretta. E dopo averci ascoltato questa bellissima song, noi passiamo con il prossimo brano con Alan Jackson. Ci andiamo ad ascoltare la sua Chattahoochee.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Alan Jackson, noi passiamo con il prossimo brano, con i Yai Mai. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, The Roses in a

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Dancing Cowboy, noi passiamo con il prossimo brano con Derek Ryan. Ci andiamo ad ascoltare la loro Ryan Mode.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Derek Lyne, noi passiamo con il prossimo brano con Niamh Lim. Ci andiamo ad ascoltare Old Fashioned.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Naim Halim, noi passiamo con il prossimo brano con Sarah Evans. Ci andiamo ad ascoltare Sound in the Back.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Sarah Evans, noi passiamo con la mia ultima song per quanto riguarda questa musica country. Con i The Back Boys ci andiamo ad ascoltare la loro Sur

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Bug Bomb, noi passiamo con un'altra bellissima song che cambiamo genere e ci andiamo ad ascoltare con DJ Hillham la sua bellissima song Bomb.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Halm, noi passiamo con il prossimo brano, con Dank für die Liken. Ci andiamo ad ascoltare la loro Emotional Ad Story.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano con gli Eurodance e andiamo ad ascoltare la loro Sound of the Night.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Eurodance, noi passiamo con Over DJ, ci andiamo ad ascoltare la sua Symphony, Euro Symphony, scusate.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Owen DJ, noi passiamo con il prossimo brano, con Zwisken Style, e andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Emotional Earth Terence.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console, alla nostra bravissima DJ Jessie ci terrà compagnia lei con la sua bellissima diretta. Me non resta altro che ringraziare voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta. Un grazie sempre a voi tutti. DJ Jessie, se sei pronta, vai che la console è tutta tua.

0: di vesti.
1: Benvenuti, benvenuti sulle frequenze di questa fantastica radio web. Sta per salire in console l'inarrestabile, l'imprevedibile Jessy DJ.
2: E rieccomi, rieccomi qua. Buonasera a tutti e ben ritrovati su questa chattina.

Giuseppe, prima che va via, ti voglio mettere la tua fattoria, eh? La gallina.

Eh sì, ragazzi, con Giuseppe posso scherzare. Me lo permette lui e io scherzo, se no non scherzerei. Un saluto va per Points, un saluto per Akira e per tutti voi, sorgettina, ragazzi. Se mi metto a salutare a tutti, non finisco più. Vabbè, io do un saluto generale a tutti e un grande abbraccio da parte mia e un bacio.

prima compagnia che avete dedicato per il nostro carissimo Giuseppe Abar. Para de amor per Giuseppe.

grazie Giovanna della Buona Diretta e a te un buon ascolto. Ragazzi, io stasera non l'ho ascoltata a nessuno, se no non finivo più di salutare e ancora devo cenare, wow!

Grazie Elka e Daras. E io pian piano adesso darò un saluto a tutti voi, pian piano però, non fatemi fretta. Un saluto lo voglio dare ai nostri titolari, Shaki e Micio. E un saluto lo diamo per la nostra Dina, Giuseppe CT, bravo come sempre, bellissima diretta. Per la nostra carissima Giovanna, la Cami, Melody, Daras, Elka, DJ Akira, Kata, Franci, Points, il nostro Whisk, wow, il nostro Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alice, Fenice, Marica, Rottweiler e Azzurra. E a tutti voi buon ascolto.

Adesso ragazzi voglio dedicare questa canzone per tutte le nostre donnine su questa bellissima giacchina. Ancora, ancora, Mina. E questa è per voi ragazzi, per tutte le donne.

Adesso ragazzi ascoltiamo la prossima, il mio compagno è Ambra Parisi, per sempre, sì, è la versione di Salda Vinci e questa la voglio dedicare per Cati, per Cami, Giovanna e Franci. È passata una Ferrari, eh? Cami, ti associ per te? Vabbè, se ti associ per te, io ho detto Cami, Cata e Franci.

Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno è Besame Mucchio, Giulio Iglesias. E questa la dedico per Shaki e Micio.

0: La prossima in mia compagnia è Diana Ross and this love. E questa la voglio dedicare per Daras ed Elka.
1: My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
0: E tu

Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno Mara Carey, Hello, e questa la dedico per tutti voi su questa bellissima chatina.

Adesso ragazzi, ascoltiamo Argentina, un tango, oh là là. E questa è per tutti voi. Fatevi questo tango, prendetele, fate una bella coppia e si balla.

0: Adesso ragazzi andiamo ad ascoltare Jenny Alberti o ballo lo TikTok. Su ragazzi vi porto tutti sul TikTok a ballare. Va su su su.
1: Three, two, one.
0: Ancora mangiare.

Adesso ragazzi andiamo a ascoltare e no no, non te la do. E questa la dedichiamo tu per tutti gli uomini, gli uomini della chattina. Eh sì, qualche peperetto ogni tanto ci sta, dai.

E un saluto lo diamo per Moniz. Adesso ascoltiamo la prossima, mia compagnia. Amarti così dolce. E questa la vuoi dedicare per tutte le donne, sorgentina.

ragazzi, adesso vado a dedicare questa song per tutti voi sulla Giattina, in particolare le donnine. Meraviglioso amore, Alessa.

questi ragazzi, io vorrei dedicare in particolare questa canzone a una mia carissima amica, ma veramente del cuore, la nostra Giovanna, e te la dedico con un bacio.

ragazzi, la sorvoliamo, passerò l'ultima e farò i saluti a tutti. E vi passerò al nostro carissimo Dani.

mi ucciderà stasera, costo cala cala, a costa, a costa, a costa. E io ragazzi adesso io vi saluto a tutti e vi auguro un proseguimento con il nostro carissimo Dani e la sua bellissima musica. Ciao belli, a risentirci alla prossima. Ciao ciao ciao Dani, io di qua ti auguro buona diretta. Vai Dani!

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the evening.

0: via. E buonasera a tutti, buonasera e ben ritrovati qui su Radio Sole Luna e Radio Top One in questo mercoledì sera. Stasera andiamo in onda live, prima invece dalle 22 siamo alle 21 per problemi tecnici, tattiche per i nostri DJ. E vado a ringraziare la DJ Jessie del passaggio console. Un saluto dal nostro Maxwell qui alla regia, che lui cura tutti i dettagli, che la diretta va in onda fino alle 22 live. Come si va, ragazzi? Come si va? Tutto bene? Da voi che si dice? Vado a salutare gli amici ascoltatori di questa emittente radiofonica. Carmen, vado da Franco Azzurra, Rottvalle, vado a salutare anche Moniz, Fenice, Tecruve, Claudia, Lise, Felix, Paolo e Ciro. Vado a salutare anche Jessica, grazie del passeggio console, Franci, Cata, Andrea, Rita, benvenuta Rita, Giuseppe, Bobbe, Elka, Dares. Vado a salutare Anna e i titolari in questa emittente radiofonica, Shaggy e Micione. E vado a salutare anche chi ci ascolta esternamente di Radio Top One. Iniziamo con Nord, Sud, Ovest degli 883, un viaggio della musica, quella del passato e quella di oggi. Mettetevi comodi e viaggiamo insieme a noi con la musica, la storia della dance.
1: Sono mesi che stai cavalcando, dimmi dove andrai.
0: Saluto anche Giovanna Ballo.

0: sintonizzati sulla frequenza radio House Euro, a mixare Daniele Rizzo.
1: E benvenuti a tutti qui su Radio Sole e Luna, 21.06 minuti, iniziamo così a bomba con Nord, Sud, Ovest, Est degli 883, andiamo avanti col prossimo motivo, andiamo con Ligabue con Certe Notti, e questo andiamo a dedicarlo all'uscente DJ Jesse.

E bellissimo motivo, certe notti qui di Ligabue, Radio Sole Luna e Radio Top One, in questo mercoledì sera, ore 21. E ricordo a tutti, dovevo esserci alle 22, c'è stato un cambio di programma tecnico e tattico. E vi trovo in compagnia qui fino alle 22 con la mettente radiofonica insieme a Maxwell. Andiamo avanti con il prossimo motivo per rimanere in tema con Ligabue. Arriva Bambolina Barracuda.

la camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: verso questi odiosi facciamo.
1: E ricordo a tutti questo bellissimo motivo, Bamboline a Barracuda usciva nel 1990 nell'album di Ligabue.

E bellissimo motivo, Bambolina Barracuda, Liga Bue 1990. Andiamo avanti con il prossimo motivo, mi dicono qui dalla regia, 21:13 minuti, arriva un altro brano, usciva un anno dopo, 1991, ma parliamo sesti gusti, sesto anche rock, ma quando c'è il Litifiba proibito.

Scrivete qui in chattina cosa amate, il mare o la montagna? La montagna o il mare? O nessuno dei due?

Rita e Anna piace entrambe le cose. A me anche un po' di tutto alla fine. Però non ci so stare tante ore. A Micione gli piace la montagna e la campagna. E abbiamo ascoltato Proibito 1991, erano Litti Fiba. E se ricordo bene sono ritornati di nuovo in un gruppo. Ora hanno anche una certa età e hanno uscito un nuovo singolo che non ricordo bene. Ma andiamo avanti sempre con loro. Arriva loro Toro Loco.

0: È una cosa positiva, Ciro.
1: Hai quel fuoco,
0: ti lamenti sempre che voi le donne

0: Come fare, Toro Loco, erano il Litti FIBA 21-20 minuti, siamo partiti a bomba già, 20 minuti live, e ricordo a tutti siamo dagli studi di Catania con Radio Sole Luna e Radio Top One, e chi non mi conosce bene qui gira la storia della musica, quella italiana, anche la dance. Stiamo girando un po' di rock stasera insieme a Ligabuetto e Litti FIBA. E prima di andare avanti, un piccolo stacco pubblicitario, arriva l'arrotino. Donne, se avete coltelli, forbici o tanto altro da sistemare, contatta al nostro Maxwell che sistema tutto e poi si ritorna con la musica.
1: È arrivato l'arrotino. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli. L'ombrellaio, donne, ripariamo cucine a gas. Abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas. Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas.
2: Rovigo, aspettavo un signore grossissimo con la testa grossa. Mi dà la mano e fa, ciao Pucci! Sento cosa mi è successo ieri, zio Khan. Io.
0: Cosa è successo?
2: No. Stavo leggendo un libro, zio Khan. Avevo sentito un rumore forte nella porta, zio Khan. Sono da sotto e corso a guardare via a porta, zio Khan, a non che era nessuno, zio Khan. Il secondo giorno uguale. Stavo leggendo un libro tranquillamente. Ho sentito un rumore forte nella porta, zio Khan. Sono da sotto e corso a guardare via a porta, a non che era nessuno, zio Khan. Il terzo giorno uguale, sono da sotto e corso a guardare via a porta. Ma che era un canzio, porco!

E siamo ritornati qui dopo un stacco pubblicitario. Si ritorna a ballare qui, si torna anche a cantare. Le donne lo sanno, le donne sanno tutto. Stiamo parlando di Ligabue.

0: Vediamo dove si trova il nostro Max, non essendo più qui in regia. E neanche se lo chiama lui non mi ascolta.
1: DJ Max, oggi scusa Max, ma ti vedo un po' disattento. Ma cosa stai facendo? Sembra che non mi ascolti.
2: Scusa, sto ascoltando un'altra radio.
1: Ma come?
2: Ho bisogno di un po' di sonorità Titty Shaker.
1: Ma cosa sono? Cos'è la Titty Shaker? Scusami.
3: E adesso questa sbarazzina.
1: Ma chi è? Oh, ma no.
3: Ma così con un tocco di lo-fi questa Nothing is the same.
1: Lo-fi
3: Nomads.
1: Sì.
3: Non confondere ovviamente col gruppo americano che abbiamo ascoltato prima con Ekipu, le sonorità
1: Ekipu
3: esotiche Titty Shaker.
1: Titty Shaker, ho capito cos'è, le sonorità esotiche Titty Shaker. Max, ma scusa, ma se avevi bisogno di rock potevi dirmelo, ma non lo sai che alle medie mi chiamavano King of Rock?
0: Che poi stiamo facendo rock e lui per dispetto va alle altre radio a ascoltare la musica, non ho parole. E andiamo avanti con il prossimo motivo, arriva Pierre Pelù, io ci sarò, voi ci siete? Scrivete qui in chattina la storia della dance.

Noi ci siamo qui, siamo live e siamo dagli studi di Catania, Radio Sole e Luna e Radio Top One. Chi non c'è stasera mi dicono qui dalla regia, li rubano i mobili e non fate l'amore per 5 anni.

0: passato.
1: E così Reed non fanno l'amore per 5 anni e anche non trovano i mobili a casa. Qui la storia della dance, così mi dicono.

0: Maxwell, ma il nostro Nino è rimasto singolo oppure ancora il Bazzi che trovare l'amore? E stiamo ascoltando Io ci sarò di Piero Pilu. Chi arriva lui.
1: Affascinante.
0: Chi è?
1: Ma chi è?
2: Io sono Nino.
1: Con tutti sti capelli, mamma mia che chioma.
2: Ho 47 anni. Non sono stato mai fidanzato.
1: È una cosa positiva.
0: È positiva.
1: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
3: In grande crisi, perché mi rendo conto.
4: A te ho muso ti ho fatto scattare, non ci chiedi.
0: Il nostro Nino colpisce ancora.

0: Io ci sarò, Piero Pelù, 21 e 29 minuti, siamo qui al viaggio della musica rock. Abbiamo passato con questa mezz'oretta, tenevo in compagnia qui il viaggio della musica e andiamo avanti con il prossimo motivo. Usciva nel 1990, sempre Lori, Litti Fiba, il Diablo.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.

E ricordo a tutti, ci saranno i giochi della storia della dance. Scrivetevi qui, connettate il nostro Maxwell che si vince tre opzioni: o andare in viaggio in India, o vincere un bambolotto parlante, il terzo la bici senza sella, marchiati la storia della dance. Scrivetevi, affrettatevi, che poi la prossima settimana ci saranno le estrazioni con i numeri, chi vince offre queste, il 4 e 15 si attaccano a tram, sono tre premi.

Viaggi in India e ci sono indiani senza frecce, perché lì si usa girare a destra e a sinistra senza frecce. Poi il bambolotto di compagnia è una bici senza selle, che adesso è l'estate, piace uscire con la bici, girare i posti, montagne, mare. Affrettatevi. E andiamo avanti con il prossimo motivo. Stiamo chiudendo la prima parte della musica rock che abbiamo ascoltato. Ligabue e Letifibia 1990. E arriva un altro per chiudere in bellezza la prima parte della musica rock. 1997 usciva Goccia a Goccia, sempre lui, Letifibia. E questo andiamo a dedicarlo a tutti voi che siete qui in ascolto nella mettente radiofonica.

0: E abbiamo ascoltato Goccia a Gozza, 1997, usciva Litty Fibo. E abbiamo chiuso la prima parte, 21:36 minuti, un piccolo stacco pubblicitario con e poi si inizia con la seconda parte, la musica dance. Rimanete qui sintonizzati nelle frequenze Radio Top One e Radio Soli Luna. Andiamo con stacco pubblicitario.
1: Accensione console, inizia il teletrasporto con il vostro Dani DJ. La mia

0: E siamo ritornati qui su Radio Sole e Luna e Radio Top One. Andiamo con un brano che ho fatto io, una cover in versione Funk House, It's the Colors, Rolling Store.
1: Vuole col capo.

Loris Stone, The Colors. Andiamo a salutare DJ Lena. Benvenute qui in console, Daniele Rizzo.

A me piace il Rolling Stone, i The Colors. Questa era una cover dal sottoscritto in Afro House Funk. Abbiamo iniziato così la seconda puntata, 21-22 minuti. Stiamo correndo veloci, come corre il tempo. Andiamo avanti con il prossimo motivo. Arriva con un altro bellissimo motivo, Santa Maria.

Il viaggio della musica, vi terrò in compagnia qui, ricordo, fino alle 22.30 e poi prende Fabius e chiude lui in bellezza. Lui non si vede perché ha dimenticato di mettersi gli occhiali. E andiamo avanti con il prossimo motivo. Arriva un altro mashup, Duro Tete con Jordi, con Gabri Ponte e il sottoscritto.

Ciro, Jordi, il mashup, andiamo avanti con il prossimo motivo. Vi faccio ascoltare nella nuova uscita di a poco giorni, Brilla al mare. Arrivato l'estate, la musica al mare.

E ricordo a tutti, Brilla al mare, uscita da pochi giorni, lo troverete su tutte le piattaforme, anche nel mio canale. Se vi gusta, andate lì a trovarlo e mettete nella vostra playlist.

E mi dicono qui dalla regia, dopo averci ascoltato il mio brano Brilla al Mar, arriva un altro bellissimo motivo, arriva a ballati e a ballati su su.

0: Show, show, show, abballate qui con vostro Daniel Rizzo su Radio Sole e Luna, Radio Top One. E ricordo a tutti che siamo in compagnia qui alle 22.30 e poi dalle 22.30 prende il nostro Fabius. E quindi allacciate bene le cuffie e abballate. E ricordo a tutti, mi dicono qui dalla regia, chi non balla e chi non ascolta non fa l'amore per 10 anni, l'ho detto.
1: Show, show, show, quando è bello ci farò. Show, show, show, quando è bello ci farò.
0: E andiamo avanti con il prossimo motivo. Arriva, arriva la mezzita.

E abbiamo ascoltato Gabi Ponte, Tutta l'Italia. Andiamo avanti, 21:58 minuti qui su Radio Top One, Radio Soli Luna. E ricordo a tutti, c'è stato cambio di programma tecnico e tattico che doveva esserci adesso, ma abbiamo sostituito un DJ e quindi siamo qui a tenervi in compagnia fino alle 22:30 e poi prende Fabius. Andiamo con J-Ax e Fede, vorrei ma non posso, pardon.

E mi dicono qui dalla regia un... mi dicono qua c'è stato un paese, una città, non ricordo come si chiama, un nipote uccide la zia e poi la getta nel, nel mare, nel laghetto. Ma la gente non è normale. Vorrei, ma non posso. Chissà,

E abbiamo ascoltato Geacre, Fede Vorrei ma non posto. E andiamo avanti con il prossimo motivo. Arriva Chi ha fatto il soldato, chi l'ha fatto per 24 mesi, chi l'ha fatto per 12 mesi, chi l'ha fatto anche

must go. E ricordo a tutti, ci sarà l'estrazione del Storie della Dance, si vincono tre regali, il viaggio in India, che ci sono gli indiani senza frecce, secondo premio si vince un bambolotto di compagnia e il terzo la bici senza sella, che senza sella si gode meglio del gelatino. Max, tu mi fai dire queste cose e poi ci fanno chiudere l'azienda e poi andiamo a raccogliere arance. E ricorda tutti, arriva anche le magliette estive con scritto dietro "chi mica guardi", perché le donne quando vanno a mare i maschi guardano il sedere, quindi le donne si mettono la maglietta "chi mica guardi".

E arriva un altro bellissimo motivo, Freddy De Palma, La testa gira. E più maschietti e magliette davanti c'è scritto Il marsupio, sì sì sì. Questi sono nuovi arrivi estivi, la storia della dance.

22.06 minuti, la testa gira. E c'è chi gira qualcosa altro in base alla giornata.

Se indovinate dove gioca Coutinho, vincerete un bambolotto di compagnia. Forza donne!

Il programma qui mi dicono dalla regia arriva un altro brano, ma non tutta la vita. Max, digitati cosa deve fare.

0: stiamo contando i ricchi e poveri, ma non tutta la vita. Arriva, arriva, non era Trenta Gallina, ma Bella d'estate per tutti voi, il nostro cantante.
1: Bella d'estate, va!
0: Lo volete? Nei vostri matrimoni, cresime.
1: Perché ti credevo felice così?
0: Non sei nessuno, mi giovane, noi abbiamo il nostro cantante e sarà

Ho detto che avevamo il nostro cantante, se la gioca con Mario, ancora non si sa, sono 50-50%. A giorni ci saranno anche le votazioni, o lui o il nostro Micione, chissà, e lo porteremo a Sanremo, che presenterà il De Martino, come sappiamo. Donne e maschietti, votate a Gino o a Micione.

0: vita. E non li aspetta per tutta la vita perché devono fare... Quindi non aspettare tutta la vita che si devono fare se samba. Andiamo avanti con il prossimo motivo. Arriva. Sento che arriva l'estate azzurro.
1: È forte, eh?

cassa dritta, picchia, arriva lui o non è lui, ma è certo che è lui. E qui alzate il volume e cantate Azzurro.

cosa positiva, nel 2019 se eravamo positivi era una tragedia, che eravamo in lockdown e quindi chi parlava positivo era una tragedia. Qua siamo positivi, dici. Insomma, andiamo avanti con il prossimo motivo. Arriva un altro bellissimo remix, arriva Comprami.

E ricordo a tutti, siamo quasi qui a termine della mia diretta, 22:21 minuti, quando arriva lui, non è lui, ma è certo che lui arriva col suo barchino. Li passiamo la diretta e vi terrà in compagnia qui su Radio Soli Lune, Radio Top One. E stiamo ascoltando Comprami. Comprate l'estrazione, si vince un viaggio in India senza indiani o coi indiani, si vince un bambolotto di compagnia e anche una bici senza sella. E andiamo avanti con il prossimo motivo, arriva un'estate italiana.

Un'estate italiana, la versione remix, arriva un altro bellissimo motivo che andiamo a chiudere in bellezza in questa emittente radiofonica. Andiamo con Ma il cielo, sempre più

con le mani. Ciao, andiamo a chiudere in bellezza qui la mia diretta, che arriva lui dopo di me, Fabio, se teneva in compagnia su Radio Soli Luna. E vado solo a chiudere con buonasera, ciao. Buonasera a tutti, grazie di cuore che siete stati qui in questa emittente radiofonica. Qui manda i saluti il nostro Maxwell, che ha dedicato la regia qui ai microfoni, sottoscritto Daniele Rizzo. Grazie a tutti anche chi ci ha ascoltato su Radio Top One. Vado a salutare Azzurra, vado a salutare Maurizio Borzan, Rottewal, Marica Moniz, vado a salutare Fenice De Groove, la famiglia del comandante Fabio, se che prenderà dopo di me, Claudia, Alizé, Felix, Ciro e Paola. Vado a salutare Franci, Rita, vado a salutare Andrea, Giovanna Ballo, vado a salutare Anna, Shaiki e Micioni, i titolari in questa emittente radiofonica. E ricordo tutti, ci troveremo qui ogni mercoledì con la storia della dance.

0: Buonasera, buona continuazione di Pura Musica, mi dicono qui dalla regia. Andiamo con la sigla finale.
1: E anche per questa notte il nostro viaggio si ferma qui. Avete ascoltato la storia della dance su Radio Sole Luna.

Io sono Daniele Rizzo e vi ringrazio per aver condiviso con me questo percorso tra suoni e ricordi.

0: Signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius, che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.
1: Mare calmo e vento in poppa!
0: E riporre i dispositivi elettronici in modalità volume alto.
1: O volume altissimo!
2: Ore 22:36. Scusate, 32 minuti. Buonasera a tutti. Benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Suona il DJ più pazzo del mondo, il comandante. Un saluto e un ringraziamento lo faccio a Danny per passaggio di console, bellissima diretta, come bellissime dirette sono state quelle di Jesse, Giuseppe CT e di Fabio. Vi lascio alla mia sigla, buon ascolto.
0: Con DJ Fabius il comandante.
2: Ed io sulle note della mia sigla inizio a fare saluti, saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio associate, Radio Giordano di Pellita, e saluto la nostra radio, Radio Sole Luna, Wixsite.com, Cresciani, Micio, mi raccomando, un bel like. Saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate, e passo qui in chat dove troverai i nostri titolari, DJ Shakira, DJ Piccione, saluto Nina, Melody, Giovanna Ballo, ringrazio Dani DJ, Anna, Rita, Andrea, Franci, Pilotto, Ciro Pechino, Paola, Alessia, Claudio, la mia famiglia, Samuel, Whisky, Felix, The Grove, saluto Fenice, Moniz, Marica, Natale, Maurizio, Borzano, Bunnico e Azzurra. Siete pronti? Perché si parte! Siamo pronti! Si parte! Primo brano in programma. Arrivano Gigi D'Alessio, Sal, Da Vinci, Lucio, Dalla e Gigi Finizio. Napoli tutta per voi!

bellissima canzone di Sal, Da Vinci, Lucio Dalla, Gigi D'Alessio e Gigi Finizio, Napoli. Si continua, alzate il volume, arrivano loro. Loro sono la leggenda, loro sono i Queen con The Show Must Go On, tutta per voi.

0: 22 e 43 minuti erano Queen on the Show Must Go On. Arrivano loro, loro sono Yoro vivo per lei, tutta per voi.
1: A Radio Sole Luna, gira i dischi per voi. DJ Fabius. Buon ascolto.

0: bellissima canzone di Oro Vivo. Per lei arriva una new entry. Loro sono Westlife, Somewhere, Beethoven, Goodbye, tutta per voi. Anzi, tutta per DJ e mondo.
1: Disco novità.

0: bellissima canzone dei Westlife con Goodbye.
1: Mi dispiace di svegliarti.
0: Loro sono Westlife con Somewhere Between Goodbye Anywhere. Arrivano loro, loro sono i Pooh, tanta voglia, direi tutta per voi.

bellissima canzone dei Pooh, tanta voglia. Direi, ragazzi, io il titolo ve lo leggo in italiano, perché questa è inglese. Lui è Oswald Sattler con il con Angelo mio, il più bello addio tutta

0: bellissima canzone di Oswald Settle con Angelo Mio, la più bella. Addio, arrivo a lui, mi chiede se arrivo 5 giorni tutta per voi.
1: Ma tu non mi hai cercato più.

0: 23 e 12 minuti, era Michele Zarrillo, 5 giorni, arriva lui, Mike Holdfield, Moonlight, Shadow, tutta, PDJ e molto.
1: A Radio Sole Luna, gira i dischi per

23 e 20 minuti era Nino D'Angelo senza giacca e cravatta. Arriva lui, T.O.O.D. Giorgio.

0: bellissima canzone The P o di Your Off of the Nation. Arriva lei, Mia Martini, gli uomini non cambiano tutta.
1: Sono stato anch'io bambina.

Bellissima canzone di Mia Martini, Gli uomini non cambiano. Si continua perché arriva lei, Cher, Future con I Want to Dream About Me, New Entry 2026.

Bellissima canzone di Cher, Future, I Want You to Dream About You. Arriva lui, Mario, tessuto, Lisa, dagli occhi blu.

bellissima canzone di Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu. Arrivano loro, Rock Blue, per voi.

0: Erano prezioso, Fat, Marvin, voglio vederti danzare. Ragazzi, scusate, ma volevo superarmi. Ma arriva lei.
1: E anche per questa notte, su Radio Sole e Luna, è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al
0: ed
1: porto.
0: Ed io, sulle note della mia sigla, da DJ Fabius, a fare
1: un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo
0: carte,
1: pieno di musica,
0: Facebook, WhatsApp, Instagram, emozioni, Telegram
1: e sono
0: Alexa, dalla nostra app,
1: restate
0: dal nostro canale YouTube,
1: seguite
0: saluto,
1: il ritmo della notte,
0: le radio associate,
1: ricordate,
0: radio, cioè mare,
1: ogni
0: e perdita, e saluto la nostra radio,
1: porta
0: radio
1: una
0: show,
1: nuova storia.
0: Wixsite.com/shark18. Mi raccomando, bel like
1: Fabius.
0: E saluto anche Radio
1: ci Top One, presto.
0: Radio Romania, tutte le radio associate e passo qui in chat, dove troviamo i nostri titolari, DJ Shakira, DJ Micione, saluto Dina, Melody, Danny DJ, Anna, Rita, Franci, Pilotto, la mia famiglia, Samuel, saluto. Whisky,
1: e anche per
0: saluto
1: questa notte,
0: Felix,
1: su Radio
0: Claudio,
1: Sole Luna,
0: Anna, Moniz, Luigi, saluto tutti voi.
1: Le luci del porto
0: cosa dire?
1: Si riflettono
0: io
1: sul
0: vi
1: mare.
0: Buonanotte.
1: Il viaggio continuo
0: con
1: il comandante, della nave
0: ci
1: finalmente arriva
0: domani,
1: al porto.
0: Ore 23, un bacio
1: da
0: a
1: DJ
0: tutti.
1: Fabius,
0: e fate i bravi.
1: Un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni. Restate sintonizzati. Seguite il ritmo della

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei così irresistibile.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ho

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.